0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: procedure mediche effettuate.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Vladimir Putin è il paziente zero da cui la guerra continua a diffondersi sempre di più. E il paziente zero va fermato. A dirlo dal podio dell'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha ribadito ai leader internazionali la richiesta di mantenere le entrate della Russia come obiettivo per tagliare i fondi agli sforzi bellici di Mosca. Sappiamo che l'inverno sarà difficile e non avremo altra scelta se non quella di rendere questo inverno doloroso anche per la Russia. Ed è per questo che le misure di de-escalation sono essenziali prima dell'arrivo dell'inverno, ha proseguito il leader ucraino. La risposta di Mosca alle parole di Zelensky non si è fatta attendere. Nella notte pioggia di missili su Kiev e Odessa, almeno 2 le vittime. E alle Nazioni Unite ha parlato anche il presidente iraniano Pezeshkian, che ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, ha affermato il leader di Teheran. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula, atteso oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Il presidente USA Donald Trump ha ricevuto l'omologo cinese Xi Jinping alla Joint Base Andrews. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso dall'agenzia di stampa statale Xinhua, Xi Jinping è in visita di Stato negli USA per 3 giorni, ha auspicato un clima di collaborazione tra le 2 superpotenze, affermando che Pechino e Washington dovrebbero essere partner e non rivali. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara conferma un decreto legge che introdurrà un tetto del 30% di alunni stranieri per classe. La misura, attesa oggi in Consiglio dei Ministri, dovrebbe applicarsi già da quest'anno ai nuovi arrivi senza modificare le classi esistenti. Valditara sostiene che il limite abbia l'obiettivo di favorire l'integrazione e impedire la formazione di classi ghetto, contestando le critiche emerse sul provvedimento. Il Quirinale attende il testo e valuterà esclusivamente la costituzionalità delle norme. In chiusura la pallavolo, azzurri KO a Torino contro la Finlandia ai quarti degli europei di volley. I finnici vincono 3-2 al tie-break e in semifinale a Milano affronteranno la Francia di Andrea Giani. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Anche i nostri piccoli amici hanno bisogno di fare un tagliando per monitorare lo stato delle varie funzioni organiche e per far valutare da un esperto se determinati sintomi o modificazioni comportamentali sono la conseguenza o il campanello di allarme dei disturbi generalizzati. Il proprietario dell'animale deve sempre controllarlo con attenzione, in quanto sono di fondamentale importanza le sue osservazioni riguardanti possibili alterazioni del suo stato di salute. Significative sono le notizie che potrà fornire al sanitario concernenti i luoghi che l'animale frequenta o ha frequentato, i possibili incontri che ha avuto con altri soggetti o animali di specie diversa, se nell'ambiente domestico sono state effettuate disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, la normale frequenza delle funzioni organiche, il tipo di alimentazione, le cure praticate. Ulteriori attenzioni vanno rivolte ad una scrupolosa osservanza del rispetto delle scadenze vaccinali per non lasciare periodi in cui l'animale sia potenzialmente aggredibile.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira paesi del Mediterraneo, Italia, Francia e Spagna. Lo riporta il quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Vladimir Putin è il paziente zero da cui la guerra continua a diffondersi sempre di più e il paziente zero va fermato, ha detto dal podio dell'Assemblea Generale dell'ONU il presidente ucraino Zelensky, che ha ribadito ai leader internazionali la richiesta di mantenere le entrate della Russia come obiettivo per tagliare i fondi agli sforzi bellici di Mosca. La risposta del Cremlino alle sue parole non si è fatta attendere. Nella notte pioggia di missili su Kiev e Odessa, almeno 2 le vittime. E alle Nazioni Unite ha parlato anche il presidente iraniano Pezeshkian, che ha mostrato l'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, ha avvertito il leader iraniano. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula, atteso oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Il presidente USA Donald Trump ha ricevuto l'omologo cinese Xi Jinping alla Joint Base Andrews. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso dall'agenzia di stampa statale Xinhua, Xi Jinping, in visita di stato negli USA per 3 giorni, ha auspicato un clima di collaborazione tra le due superpotenze, affermando che Pechino e Washington dovrebbero essere partner e non rivali. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara conferma un decreto legge che introdurrà un tetto del 30% di alunni stranieri per classe. La misura, attesa oggi in Consiglio dei Ministri, dovrebbe applicarsi già da quest'anno ai nuovi arrivi senza modificare le classi esistenti. Valditara sostiene che il limite abbia l'obiettivo di favorire l'integrazione e impedire la formazione di classi ghetto, contestando le critiche emerse sul provvedimento. Il Quirinale attende il testo e valuterà esclusivamente la costituzionalità delle norme. In chiusura la pallavolo, azzurri KO sorpresa Torino contro la Finlandia ai quarti degli europei di volley. I finnici vincono 3-2 al tie-break e in semifinale a Milano affronteranno la Francia di Andrea Gianni. L'altra semifinale è Polonia-Slovenia. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira paesi del Mediterraneo, Italia, Francia e Spagna. Lo riporta il quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Vladimir Putin è il paziente zero da cui la guerra continua a diffondersi sempre di più e il paziente zero va fermato, ha detto dal podio dell'Assemblea Generale dell'ONU il presidente ucraino Zelensky, che ha ribadito ai leader internazionali la richiesta di mantenere le entrate della Russia come obiettivo per tagliare i fondi agli sforzi bellici di Mosca. La risposta del Cremlino alle sue parole non si è fatta attendere. Nella notte pioggia di missili su Kiev e Odessa, almeno 2 le vittime. E alle Nazioni Unite ha parlato anche il presidente iraniano Pezeshkian, che ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, ha avvertito il leader iraniano. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Atteso oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Il presidente USA Donald Trump ha ricevuto l'omologo cinese Xi Jinping alla Joint Base Andrews. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso dall'agenzia di stampa statale Xinhua, Xi Jinping, in visita di Stato negli USA per 3 giorni, ha auspicato un clima di collaborazione tra le due superpotenze, affermando che Pechino e Washington dovrebbero essere partner e non rivali. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara conferma un decreto legge che introdurrà un tetto del 30% di alunni stranieri per classe. La misura, attesa oggi in Consiglio dei Ministri, dovrebbe applicarsi già da quest'anno ai nuovi arrivi senza modificare le classi esistenti. Valditara sostiene che il limite abbia l'obiettivo di favorire l'integrazione e impedire la formazione di classi ghetto, contestando le critiche emerse sul provvedimento. Il Quirinale attende il testo e valuterà esclusivamente la costituzionalità delle norme. In chiusura la pallavolo, azzurri KO sorpresa Torino contro la Finlandia ai quarti degli europei di volley. I finnici vincono 3-2 al tie-break e in semifinale a Milano affronteranno la Francia di Andrea Gianni. L'altra semifinale è Polonia-Slovenia. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: L'aquila reale vive sui rilievi montuosi delle zone temperate dell'Europa, nella parte nord dell'Asia, nel Nord America, Nord Africa e in Giappone. In Italia è presente su tutte le più importanti catene montuose, Alpi, Appennino, Monti Sardi e Siciliani. Un territorio frequentato da una coppia di aquile reali è solitamente composto da un sito di nidificazione con pareti rocciose ospitanti i nidi e da una serie di territori di caccia poco o per nulla boscati, localizzati di norma in posizione periferica rispetto al settore con i nidi. I nidi sono collocati al di sotto dei territori di caccia estivi per agevolare il trasporto di pesanti prede ai giovani. Di solito si trovano intorno ai 1700-2200 metri. L'aquila reale è un animale fedele. Infatti le coppie di aquila reale rimangono insieme per tutta la vita e conquistato un territorio rimangono stanziali per molti anni, costruendo nei dintorni, sulle pareti a picco dei dirupi o più raramente fra i rami degli alberi più alti, anche una decina di nidi, scegliendo di anno in anno quello che sembra il più adatto. Condividono il territorio. Durante il periodo dell'accoppiamento, il maschio e la femmina si corteggiano sia a terra che in aria. A terra il maschio gira intorno alla femmina saltellando. In aria, invece, il rituale di accoppiamento prosegue per vari giorni e vede impegnati entrambi gli individui in spettacolari evoluzioni aeree chiamate la danza del cielo. Il controllo del territorio, che varia da 40 a 180 km quadrati, viene effettuato equamente tra maschio e femmina e il più delle volte si limita a volteggi lungo il confine del territorio stesso per segnalare alle altre aquile quali siano gli effettivi confini. Quando i piccoli di aquila diventano indipendenti nel volo, vengono portati dai genitori fuori dai confini del territorio natale e diventano nomadi fino a quando, verso i 3-6 anni, costituiranno un nuovo nucleo familiare con altri esemplari.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira paesi del Mediterraneo, Italia, Francia e Spagna. Lo riporta il quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Vladimir Putin è il paziente zero da cui la guerra continua a diffondersi sempre di più e il paziente zero va fermato, ha detto dal podio dell'Assemblea Generale dell'ONU il presidente ucraino Zelensky, che ha ribadito ai leader internazionali la richiesta di mantenere le entrate della Russia come obiettivo per tagliare i fondi agli sforzi bellici di Mosca. La risposta del Cremlino alle sue parole non si è fatta attendere. Nella notte pioggia di missili su Kiev e Odessa, almeno 2 le vittime. E alle Nazioni Unite ha parlato anche il presidente iraniano Pezeshkian, che ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, ha avvertito il leader iraniano. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Atteso oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Il presidente USA Donald Trump ha ricevuto l'omologo cinese Xi Jinping alla Joint Base Andrews. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso dall'agenzia di stampa statale Xinhua, Xi Jinping, in visita di Stato negli USA per 3 giorni, ha auspicato un clima di collaborazione tra le due superpotenze, affermando che Pechino e Washington dovrebbero essere partner e non rivali. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara conferma un decreto legge che introdurrà un tetto del 30% di alunni stranieri per classe. La misura, attesa oggi in Consiglio dei Ministri, dovrebbe applicarsi già da quest'anno ai nuovi arrivi senza modificare le classi esistenti. Valditara sostiene che il limite abbia l'obiettivo di favorire l'integrazione e impedire la formazione di classi ghetto, contestando le critiche emerse sul provvedimento. Il Quirinale attende il testo e valuterà esclusivamente la costituzionalità delle norme. In chiusura la pallavolo, azzurri KO sorpresa Torino contro la Finlandia ai quarti degli europei di volley. I finnici vincono 3-2 al tie-break e in semifinale a Milano affronteranno la Francia di Andrea Gianni. L'altra semifinale è Polonia-Slovenia. Ed è tutto, un buon ascolto. Work your

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Mosca prepara attacchi con droni marini in Francia, Spagna e Italia. A lanciare l'allarme il quotidiano iberico Il Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di de-escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Vladimir Putin è il paziente zero da cui la guerra continua a diffondersi sempre di più e il paziente zero va fermato, ha detto dal podio dell'Assemblea Generale dell'ONU il presidente ucraino Zelensky. Pioggia di missili russi la scorsa notte su Kiev e Kharkiv, una decina le vittime. La presidente moldava Maia Sandu ha denunciato su X che l'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia stamattina. 4 droni di Mosca hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord. Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Lo ha affermato il ministro degli esteri italiani nel suo discorso davanti all'Assemblea Generale dell'ONU, sottolineando troppo spesso questa organizzazione appare impotente. Da troppo tempo la sua riforma è bloccata da interessi contrapposti. Il presidente USA Donald Trump ha ricevuto l'omologo cinese Xi Jinping alla Joint Base Andrews in Maryland. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso dall'agenzia di stampa statale Xinhua, il leader cinese in visita di Stato negli USA per 3 giorni ha auspicato un clima di collaborazione tra le due superpotenze, affermando che Pechino e Washington dovrebbero essere partner e non rivali. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara conferma un decreto legge che introdurrà un tetto del 30% di alunni stranieri per classe. La misura attesa oggi in Consiglio dei Ministri dovrebbe applicarsi già da quest'anno ai nuovi arrivi senza modificare le classi esistenti. Valditara sostiene che il limite abbia l'obiettivo di favorire l'integrazione e impedire la formazione di classi ghetto, contestando le critiche emerse sul provvedimento. Il Quirinale attende il testo e valuterà esclusivamente la costituzionalità delle norme. In chiusura la pallavolo. Azzurri KO a sorpresa Torino contro la Finlandia nei quarti degli europei di volley. I finnici vincono 3-2 al tie-break e in semifinale a Milano affronteranno la Francia di Andrea Giani, l'altra semifinale Polonia-Slovenia. Ed è tutto, buon ascolto.
3: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Si pensa sempre che la casa, dolce casa, sia il luogo più sicuro in cui rifugiarsi. Ma purtroppo non è sempre così. Lo testimonia la lunga serie di incidenti domestici che ogni anno interessa la nostra popolazione. E nel caso dei nostri piccoli animali, non dobbiamo dimenticare l'ampio numero delle piante che possono esercitare un'azione tossica. L'ingestione di una quantità anche piccola di parte di esse può provocare situazioni patologiche di varia natura che possono portare, in alcuni casi, anche al decesso dell'animale. Per evitare pericoli, basta prendere dei semplici accorgimenti e tenere le piante al di fuori della portata dei nostri amici, ricordandoci che, specialmente i cuccioli, mordono e giocano con qualsiasi oggetto abbiano alla loro portata. Esempi di piante nocive per i nostri pet: gigli e tulipani, tossici soprattutto per il gatto; azalea, rododendro, oleandro; semi di ricino; ciclamino, l'alta concentrazione del componente tossico è nella radice; calancioe, pianta grassa; tasso, stella di Natale; Dieffenbachia, specialmente tossica per i gatti; vischio, bacche di agrifoglio; lauro ceraso, ortensia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Russia preparerebbe nuovi attacchi con droni in Europa, questa volta però prenderebbe di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. A scrivere al quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo cui i servizi segreti americani hanno raccolto informazioni in tal senso sui piani di escalation del Cremlino. Non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina, ha commentato il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. Già viviamo in tempi difficili, non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Il presidente americano Donald Trump ha ricevuto l'omologo cinese Xi Jinping in Maryland. Il leader di Pechino è in visita negli Stati Uniti per 3 giorni. È stato un ottimo incontro, penso abbia apprezzato il commento del leader americano dopo aver accolto Xi. La cronaca italiana, un 51enne di origine albanese è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione in un edificio. L'uomo, che è titolare di una ditta specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore, morto dopo la caduta. Un'impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni riservate alle aziende che consumano molta energia elettrica o gas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso di Acciaierie d'Italia, ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto la richiesta della società per ottenere i benefici nel 2025, considerando l'amministrazione straordinaria e lo stato di insolvenza. Per i giudici europei un'impresa sottoposta a una procedura concorsuale legata all'insolvenza è un'impresa in difficoltà secondo le norme europee. Le regole sugli aiuti di Stato quindi non possono essere derogate, nemmeno se la procedura punta a riportare l'azienda alla redditività. Ora spetterà al giudice amministrativo italiano applicare i principi indicati dalla Corte e decidere sulla controversia. Anche la Formula 1 nella prima sessione di libere per il Gran Premio di Azerbaijan è la Mercedes di Russell la più veloce, seguito da Verstappen, Leclerc e Hamilton. Per il leader del mondiale Antonelli un problema all'idraulica che non lo manda oltre il quinto posto. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene del gatto fuori casa. Il gatto dedica

0: Dotti Animali ci offre un valido supporto anche quando ci troviamo fuori casa. Esistono prodotti creati appositamente per gli animali che non amano particolarmente l'acqua, come mousse o shampoo secco, pratici e veloci da usare. Non bagnano il pelo, si eliminano con facilità e lasciano il pelo morbido e pulito. Possono essere utilizzati anche quando si è in vacanza, in sostituzione del classico bagno, e possono soddisfare le esigenze di animali che, per diversi motivi, non possono essere lavati. Comode e pratiche sono le salviette detergenti, dalle diverse profumazioni e dimensioni, con cui possiamo pulire in maniera facile e veloce il mantello del gatto. Sono imbevute di una soluzione che deterge il mantello, eliminando polvere e sporcizia. Pratiche quando si è in viaggio o in vacanza, adatte a pulire il mantello del nostro micio dopo una passeggiata serale o per rinfrescarlo nelle notti d'estate.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Russia preparerebbe nuovi attacchi con droni in Europa, questa volta però prenderebbe di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. A scrivere al quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo cui i servizi segreti americani hanno raccolto informazioni in tal senso sui piani di escalation del Cremlino. Non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina, ha commentato il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. Già viviamo in tempi difficili, non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Il presidente americano Donald Trump ha ricevuto l'omologo cinese Xi Jinping in Maryland. Il leader di Pechino è in visita negli Stati Uniti per 3 giorni. È stato un ottimo incontro, penso abbia apprezzato il commento del leader americano dopo aver accolto Xi. La cronaca italiana, un 51enne di origine albanese è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione in un edificio. L'uomo, che è titolare di una ditta specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore morto dopo la caduta. Un'impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni riservate alle aziende che consumano molta energia elettrica o gas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso di Acciaierie d'Italia, ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto la richiesta della società per ottenere i benefici nel 2025, considerando l'amministrazione straordinaria e lo stato di insolvenza. Per i giudici europei un'impresa sottoposta a una procedura concorsuale legata all'insolvenza è un'impresa in difficoltà secondo le norme europee. Le regole sugli aiuti di Stato quindi non possono essere derogate, nemmeno se la procedura punta a riportare l'azienda alla redditività. Ora spetterà al giudice amministrativo italiano applicare i principi indicati dalla Corte e decidere sulla controversia. Anche la Formula 1, nella prima sessione di libere per il Gran Premio di Azerbaigian, è la Mercedes di Russell la più veloce, seguito da Verstappen, Leclerc e Hamilton. Per il leader del mondiale Antonelli, un problema all'idraulica che non lo manda oltre il quinto posto. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Quasi la metà degli italiani, circa 24,8 milioni di persone, non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività. Emerge dal rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali presentato questa mattina al CNEL. Il 18,78% dei contribuenti, invece, poco meno di 8 milioni, dichiara redditi dai 35 mila euro in su e corrisponde il 65% di tutta l'IRPEF. Roma non crede che la Russia possa preparare nuovi attacchi con droni in Europa, prendendo di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e Italia. A dare la notizia era stato il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti americani hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino. Non serve a nessuno e non trova alcuna conferma, ha commentato il ministro della difesa Crosetto. Non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Il parco archeologico del Colosseo resterà chiuso anche venerdì dopo la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, precipitato per circa 10 metri durante i lavori per la nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Prima di disporre la riapertura al pubblico, il ministro della Cultura Giulia attende gli sviluppi delle indagini e incontrerà, insieme ai dirigenti del ministero e al direttore del parco, i lavoratori per verificare le condizioni psicologiche necessarie alla ripresa dell'attività. Lunedì sarà affidato l'incarico per l'autopsia sul giovane e per la superperizia tecnica disposta dalla Procura di Roma. Gli accertamenti dovranno chiarire causa e dinamica dell'incidente. Secondo i primi rilievi, Moretti indossava un'imbracatura che non sarebbe stata agganciata alla fune, risultata invece integra. Problemi di salute per Roberto Vecchioni, ha annullato il concerto del cantautore previsto per domani alle 21 a Salerno. Ad annunciarlo gli organizzatori, che parlano di improvvisi e importanti motivi di salute. Anche il tennis, in Cina parte male l'Italia, bicampione in carica nella sfida con le padrone di casa valida per i quarti della Billie Jean King Cup Finals. Nel primo singolare Elisabetta Cocciaretto sconfitta 6-0-6-2 da Zhang Shuai. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto panettiere. A tutti sarà capitato di vedere un gatto che fa la pasta mentre sta accucciato sulle gambe del suo amico uomo o quando prima di dormire trova un caldo e morbido rifugio sul suo maglione. Il gatto compie un movimento particolare che è quello di premere e fare un'azione simile ad uno stantuffo in maniera ritmica con le zampine anteriori. A volte qualche gatto, nello stesso tempo, succhia la lana, indossata dal suo amico, o il suo lobo auricolare. È un comportamento che deriva dalla prima infanzia. Il micino fa questo gesto sulle mammelle della mamma per indurre la fuoriuscita del latte. Spesso è il gatto levato troppo precocemente dalla mamma ad avere questo atteggiamento, ma questa non è una regola costante. Vi sono anche dei gatti che hanno avuto un rapporto normale ed equilibrato con la mamma, ma continuano a impastare per tutta la vita.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: でね。
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. La pallavolo finisce ai quarti di finale davanti agli oltre 8.000 tifosi del Palavela di Torino, l'europeo dell'Italvolley. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, sconfitti al tiebreak della Finlandia, che si qualifica così per la semifinale in programma a Milano contro i bicampioni olimpici della Francia di Andrea Giani. Dopo aver vinto il primo set 25-21, Gianelli e compagni perdono il secondo e il terzo con i parziali di 26-28 e 16-25. Gli azzurri si impongono nel quarto set per 25-20 prima di cedere ai finnici al quinto per 13-15. Nell'altra semifinale si sfideranno Polonia e Slovenia. Il calcio in attesa della nuova Italia di Roberto Mancini, che debutterà venerdì sera all'Olimpico di Roma contro il Belgio, al via oggi la fase a gironi di Nations League. Fare i puntati sul big match della Johan Cruyff Arena di Amsterdam tra Olanda e Germania, inserite nel gruppo B insieme a Serbia e Grecia. Entrambe hanno inaugurato un nuovo corso in panchina dopo le delusioni dell'ultimo mondiale. Su quella degli Orange è arrivato l'ex campione del Barcellona Xavi. Per rilanciarsi i tedeschi hanno scelto un top come Jürgen Klopp. Alla stessa ora, alle 20.45, anche il derby del nord tra Norvegia e Danimarca nel girone D, completato da Portogallo e Galles. Il tennis, protagonista a Londra in Laver Cup, Carlos Alcaraz ha dedicato un pensiero all'amico e rivale Jannik Sinner in attesa di rivederlo in campo. Mi manca vederlo in giro e giocare contro di lui. Mi ha sempre spinto a diventare un giocatore migliore. Questa assenza renderà la nostra rivalità ancora più interessante, ha dichiarato lo spagnolo tra i protagonisti del Team Europe, capitanato da Yannick Noah, insieme a Flavio Cobolli e Alex Zverev. Il numero 1 e il numero 3 del mondo non si incontrano dalla finale del 12 aprile a Monte Carlo, vinta poi da italiano. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il gatto e i pericoli in casa. Il gatto può andare incontro a pericoli anche tra le mura domestiche. Agili e vivaci, i nostri amici sono curiosi di tutto, tanto da cacciarsi talora in situazioni che possono essere loro addirittura fatali. Spesso la prima impresa del micio appena giunto nella sua nuova casa è l'arrampicata delle tende. Tuffandosi o cadendo dall'alto, può provocarsi delle lesioni ossee od articolari. Davanzali, cornicioni, ringhiere e stenditoi risultano irresistibili per la stragrande maggioranza di felini domestici. I gatti sono dotati di capacità funambolesche, ma tutto ha un limite, per cui una caduta soprattutto da una determinata altezza può avere serie conseguenze. Le cucine dotate di piano cottura in continuità con gli altri mobili possono costituire un pericolo quando le pentole sono sul fuoco e provocare ustioni. I cuccioli di gatto, inoltre, sono attratti dai cavi elettrici che possono mordicchiare con rischi certamente non indifferenti. Teniamo inoltre presente che è possibile che inavvertitamente il gatto possa far cadere da un balcone o da un terrazzo un vaso di fiori. È utile stipulare una polizza assicurativa a casa che comprenda anche i rischi derivanti dalla presenza di animali domestici all'interno dell'abitazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È convocato oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri con 3 decreti legge all'ordine del giorno. Il primo riguarda la scuola, con misure per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 26-27, accompagnare il PNRR e favorire l'integrazione degli studenti stranieri, oltre a interventi su formazione superiore e ricerca. Un secondo decreto riguarda la giustizia, il terzo interviene invece sulla circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Allarme su possibili attacchi russi con droni contro Italia, Francia e Spagna. La notizia pubblicata da Il Mundo e attribuita a informazioni dell'intelligence USA viene però smentita da Roma. Fonti qualificate riferiscono che nessun alert è arrivato alle autorità italiane, né sul piano dell'intelligence né diplomatico o militare. Il ministro della difesa Guido Crosetto parla di un allarme senza conferme e invita a non alimentare tensioni. Da Bruxelles precisano che non c'è un'allerta specifica, pur ricordando le recenti violazioni dello spazio aereo europeo. Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio nel Varesotto e portato in carcere. Deve scontare complessivamente 5 anni e 9 mesi per condanne relative a fatti del 2011 e del 2020, appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal cumulo la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti alla madre. Il Colosseo resterà chiuso anche domani dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato ieri mentre lavorava all'installazione della nuova illuminazione. Il ministro della Cultura, Giulia, attende sviluppi sulle indagini e incontrerà i lavoratori del parco prima di decidere sulla riapertura al pubblico prevista per sabato. Aggressione nella serata di ieri nel centro storico di Salerno, dove una ragazza italiana di circa 20 anni è stata colpita alle spalle da uno sconosciuto mentre era sola. Soccorsa da un passante, è stata trasportata in ospedale in codice rosso per ferite da coltello, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per identificare l'aggressore e ricostruire la dinamica. Mercedes protagonista a Baku nel venerdì di Formula 1. Russell domina le prove libere del Gran Premio di Azerbaigian davanti al compagno Antonelli. Terzo Verstappen, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Il pilota italiano leader del mondiale ha girato poco per un problema idraulico nelle FP1 con sostituzione della Power Unit ma senza penalità. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Vertice alla Casa Bianca tra Donald Trump e Xi Jinping nella prima visita del presidente cinese a Washington da oltre 10 anni. Il tycoon parla di una grande amicizia e punta a riequilibrare i rapporti commerciali. Il leader di Pechino chiede invece coesistenza pacifica, più dialogo e cooperazione anche tra i due eserciti. Sul fronte tecnologico, Xi sottolinea infine la necessità di uno sviluppo dell'intelligenza artificiale sotto controllo umano. Arriva in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola con diverse misure. Dal 27-28 nelle classi prime di primaria, medie e superiori, gli studenti non italofoni provenienti dall'estero non potranno superare il 30% con possibili deroghe. Stanziati oltre 3 milioni nel 2027 e 14 milioni l'anno dal 2028 per il potenziamento linguistico. Il decreto vieta inoltre niqab e burka nelle scuole e prevede corsi di italiano per i genitori in caso di grave ritardo educativo dei figli, con interventi dei servizi sociali nei casi più critici. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio e portato in carcere. Deve scontare complessivamente 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, anche attraverso una falsa attestazione. Esclusa dal cumulo la condanna per maltrattamenti alla madre, ancora pendente in Cassazione. Il fratello Renzo precisa: tra noi non si è mai costruito un vero rapporto familiare. La biodiversità è una sfida cruciale per il futuro, ha detto Sergio Mattarella alla cerimonia di Terra Madre Salone del Gusto al Teatro Regio di Torino. Il Presidente della Repubblica ha richiamato i rischi di desertificazione, cambiamenti climatici e scomparsa delle specie. Mattarella ha inoltre sottolineato il ruolo strategico del cibo, sempre più coinvolto nei conflitti insieme all'energia, con conseguenze su popolazioni, territori e ambiente. Il 20enne Alessandro Romano ha scelto la nazionale italiana dopo aver svolto tutta la trafila delle giovanili con la Svizzera, una decisione che potrebbe avere conseguenze economiche. Secondo fonti elvetiche, la Federcalcio Svizzera starebbe valutando di chiedere la restituzione di parte delle somme investite nel percorso d'Elite Futuro che accompagna i giovani talenti verso la nazionale maggiore. La TV svizzera RSI stima l'investimento complessivo su Romano tra i 100 e i 150 mila franchi. La vicenda potrebbe ora trasformarsi in un confronto burocratico tra le due federazioni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Fido e il mal d'auto. Spesso possiamo trovarci di fronte al problema del nostro amico a quattro zampe che soffre di un disturbo molto frequente, la cinetosi o mal d'auto. I sintomi più comuni sono ipersalivazione, sbadigli continui, segni di disagio, tremori, agitazione, nausea o vomito, rifiuto di salire in auto. Ecco alcuni utili consigli. Cercare di tenere una temperatura fresca nel veicolo. Fare in modo che Fido abbia spazio sufficiente per muoversi. Lasciarlo guardare all'esterno del veicolo. In caso di lunghi viaggi, fare brevi e numerose pause. Non dargli un pasto abbondante prima del viaggio. Portare il suo giochino preferito. La risoluzione della cinetosi può richiedere una combinazione di condizionamento pre-viaggio e somministrazione di farmaci. Ogni cane è a sé e il veterinario di fiducia è la figura migliore per valutare quale strategia adottare e l'opportunità di rimedi farmacologici mirati.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola, il provvedimento introduce nelle classi prime interessate un tetto del 30% per gli alunni stranieri e vieta burka e niqab durante le attività scolastiche con multe fino a 1000 euro. Previsti corsi gratuiti di italiano e il coinvolgimento dei servizi sociali nei casi di persistenti difficoltà linguistiche. Il testo prevede inoltre, nei casi più gravi, misure di tutela del minore. Gli istituti diventano licei, stanziati nuovi fondi per il potenziamento linguistico e la filiera tecnologico-professionale. Vertice alla Casa Bianca tra Donald Trump e Xi Jinping nella prima visita del presidente cinese a Washington da oltre 10 anni. Al centro commercio, tecnologia e stabilità dei rapporti tra le due potenze. Trump ha parlato di una grande amicizia e di rapporti commerciali più equilibrati. Xi ha chiesto invece cooperazione e stabilità strategica, tra i temi anche l'intelligenza artificiale che secondo il leader di Pechino deve restare sotto controllo umano. Sul tavolo restano però questioni come Taiwan, Iran e la competizione tecnologica. Un rapporto attribuito alla CIA ipotizza possibili nuove incursioni russe in Europa, anche nell'area mediterranea, con Italia, Francia e Spagna tra i paesi indicati. Fonti qualificate precisano però che nessun alert è arrivato alle autorità italiane, né sul piano dell'intelligence né diplomatico-militare. Il ministro della difesa Crosetto parla di un allarme senza conferme e invita a non alimentare tensioni. A Modena un gruppo di circa 50 studenti ha saccheggiato un supermercato dopo l'uscita da scuola. Secondo la denuncia dei dipendenti, i ragazzi, alcuni con volto coperto, avrebbero rubato diversi prodotti creando paura e agitazione tra lavoratori e clienti. Alcuni video sono stati poi pubblicati sui social. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a identificare i responsabili. Mercedes protagonista a Baku nel venerdì di Formula 1, Russell domina le prove libere del Gran Premio d'Azerbaigian davanti al compagno Antonelli. Il pilota italiano leader del mondiale ha girato poco per un problema idraulico con sostituzione della Power Unit ma senza penalità. Terzo Verstappen, poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Il programma del weekend è anticipato di un giorno. Le qualifiche sono in calendario venerdì, mentre il Gran Premio scatterà sabato alle 13 ora italiana. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola, il provvedimento introduce nelle classi prime interessate un tetto del 30% per gli alunni stranieri e vieta burka e niqab durante le attività scolastiche con multe fino a 1000 euro. Previsti corsi gratuiti di italiano e il coinvolgimento dei servizi sociali nei casi di persistenti difficoltà linguistiche. Il testo prevede inoltre, nei casi più gravi, misure di tutela del minore. Gli istituti diventano licei, stanziati nuovi fondi per il potenziamento linguistico e la filiera tecnologico-professionale. Vertice alla Casa Bianca tra Donald Trump e Xi Jinping nella prima visita del presidente cinese a Washington da oltre 10 anni. Al centro commercio, tecnologia e stabilità dei rapporti tra le due potenze. Trump ha parlato di una grande amicizia e di rapporti commerciali più equilibrati. Xi ha chiesto invece cooperazione e stabilità strategica, tra i temi anche l'intelligenza artificiale che secondo il leader di Pechino deve restare sotto controllo umano. Sul tavolo restano però questioni come Taiwan, Iran e la competizione tecnologica. Un rapporto attribuito alla CIA ipotizza possibili nuove incursioni russe in Europa, anche nell'area mediterranea, con Italia, Francia e Spagna tra i paesi indicati. Fonti qualificate precisano però che nessun alert è arrivato alle autorità italiane, né sul piano dell'intelligence né diplomatico-militare. Il ministro della difesa Crosetto parla di un allarme senza conferme e invita a non alimentare tensioni. A Modena un gruppo di circa 50 studenti ha saccheggiato un supermercato dopo l'uscita da scuola. Secondo la denuncia dei dipendenti, i ragazzi, alcuni con volto coperto, avrebbero rubato diversi prodotti creando paura e agitazione tra lavoratori e clienti. Alcuni video sono stati poi pubblicati sui social. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a identificare i responsabili. Mercedes protagonista a Baku nel venerdì di Formula 1. Russell domina le prove libere del Gran Premio d'Azerbaigian davanti al compagno Antonelli. Il pilota italiano leader del mondiale ha girato poco per un problema idraulico con sostituzione della Power Unit ma senza penalità. Terzo Verstappen, poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Il programma del weekend è anticipato di un giorno, le qualifiche sono in calendario venerdì, mentre il Gran Premio scatterà sabato alle 13, ora italiana. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Portare fuori il cane in inverno fa bene. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, i cani non temono le basse temperature, per cui andrebbero portati fuori almeno 3 volte al giorno, soprattutto se vivono chiusi in appartamento. Il tempo della passeggiata varia a seconda delle razze, ma almeno 1 volta al giorno andrebbero lasciati fuori per 1 mezz'oretta. Se poi siamo preoccupati che il nostro amico senta eccessivamente il freddo o soffra per lo sbalzo termico tra dentro e fuori, si possono usare i cappottini appositi. Molti di questi hanno l'interno in lana e l'esterno impermeabile, in modo da proteggerlo anche in caso di pioggia o neve. I cani hanno bisogno di essere stimolati, perciò è importante farli uscire spesso. In caso contrario, è possibile che si annoino e un cane annoiato può diventare aggressivo o stressato, può iniziare a distruggere oggetti, saltare su divani e poltrone e mordere. Il cane ha bisogno di movimento e di scoprire cose. È necessario per la sua salute. Portare fuori il cane in inverno aumenta il benessere suo e del suo amico uomo. Entrambi possono godere dei benefici per quanto riguarda sia la linea sia la salute. Fare movimento all'aria aperta aiuta l'apparato cardiocircolatorio, combatte ansia e stress, stimola il sistema immunitario e il metabolismo.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.